Tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, t

Levate la sacchiste, la fornì signora a me, ma non sarà tanto, che fa mai un macchieri ringiamo a morire sacca frambuleno. Yes, God. And I'm going to look at you, God.

Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, M